nome del Padre, e dell'Hijo, e dello Spirito Santo. Amen. Desde il primo istante di sua esistenza, hasta l'ultimo respiro di suo cammino nella terra.